0: kaluti kaza bit fiar bobtina ne ba kainko as moro di miri.
1: Ara kainko as di miri horaga kai samesti kau na ki inhanu piada kuli kaga mai ba kai kan kan di miri. Ne stai da je horaga kon ya beje cheche am arisa skuli ai chuan a chahan aur e chitare se